0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia 4.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire devo qui?
2: Piccolo riesco.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché, Gerardo, da 2.000 lire devo qui?
2: Economia 4.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato, e mi dicevo che c'è

la fatica trattenuta, le dita sempre strette attorno a quel bicchiere, lei confezionata il dovere per esporsi con la società, la spallina ribelle sabato sera non perderà. Se si lascia posto all'incoscienza, nella mente c'è un po' troppa confusione, l'atmosfera di un anonimo locale, un annarre di un'assurda relazione. E no, ora basta con questa ovvia

misura una firma rinomata, una parlata che fa il quarto di tre cani, un portamento di un narciso già sbocciato. Lei scioccata da un fiore sbocciato dall'umiltà,

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Contro il logorio della vita contemporanea,
2: non sono Cristina D'Avena.
1: Giuseppe G. Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.

0: Bene Bob, siamo pronti?
1: Siamo pronti, accordato, accordato, possiamo partire.
0: I libri ci sono?
1: Musica ce n'è a bizzeffe.
0: Andiamo verso?
1: La fine del mondo?
0: Sì.
1: Direi Vladivostok, ma facendo un giro bello, bello largo.
0: Ottimo. E per tutti quelli che vorranno seguirci, noi siamo su Radiograd e su Radio Gemini
1: Network. Network.
0: Io sono Saga.
1: Io sono Bob e al mixer abbiamo Luca che ci terrà compagnia per tutte queste giornate.
0: Vi aspettiamo e a presto.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
3: Tutti i soldati armati fascisti sono 18.
4: Parla Londra.
5: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
6: Qui è sempre la Dialisa.
7: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
8: Unione Radiofonica Italiana.
9: Radio Maggio. Estazione nazionale.
10: Radio Romania Internazionale.
11: Esta es Radio Habana Cuba.
12: Something curious about this broadcast.
13: Keep the frequency clear.
14: La radio non parla d'altro.
15: Radio Pirata.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
0: La radio raccontata alla radio, martedì e

0: Giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
1: Tutti i soldi armati fascisti sono 18.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 su Radio Grad e in replica su Gemini Network dalle 17 alle 18.30. Ride On, vi aspetto!

ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

0: Bastian Contrario. Partner Knights a Bastian Contrario.
1: Bastian Contrario con Eli The Worst. Lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 10 su Radio Grad e Gemini Network.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i soldati armati fascisti sono 18.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.

0: 6.
1: Bene Bob, siamo pronti?
2: Siamo pronti, accordato, accordato, possiamo partire.
1: I libri ci sono?
2: Musica ce n'è a bizzeffe.
1: Andiamo verso?
2: La fine del mondo?
1: Sì.
2: Direi Vladivostok, ma facendo un giro bello, bello largo.
1: Ottimo. E per tutti quelli che vorranno seguirci, noi siamo su Radiograd e su Radio Gemini
2: Network. Network.
1: Io sono Saga.
2: Io sono Bob e al mixer abbiamo Luca che ci terrà compagnia per tutte queste giornate.
1: Vi aspettiamo e a presto.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.